quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ti ci ritrovi anche te.

donna di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente non va un soldo, eh.

quella sera già innamorata, che era bellissimo Pietro Borsa, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse, eh?

scorsa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, non ci guardavo. Allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì. E vedo chi è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bilce, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta mezza testa.

si su e ma era tardi. Era lì calmo calmo che parlava e mi disse Pietro, mi dice, cosa dirà? Ma dice caldo, era caldo, c'era stato un buio. C'avevo caldo, questo tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura. Era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Ma io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si è una crisi sterica, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

cresce che dopo ponte da mercante. L'uccello ad affichi il re, dovute degli rubini del cucco, rinasceranno l'incurando il re, risproverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, rompe rogni di ragni e raccapucci.

c'era chi dico il rospo ruspante. Rovescia il loro monte d'arpicante, l'uscella raffia, raffia che mi lascia vincolando e spavolando la città. Le vide rocce di occhi rossicci.

Leggera chirica che la spore spalla. Pesce che lo rompe da piccante. L'uccella raffi, raffi che il re. L'ura di chirubini e d'occa. Rinasceranno rincolando il re. Rispolverando rigidi della pelle. L'ovida roccia di ricci rossicci.

oggi la critica era sorfante, rovescia il romanzo musicale, lo scena era fiasco, il reso, lo dai di rubino, lo cocco, e

0: Shit, what do I got?
1: I'm in. It's alright.
2: Ti faccio questo però.
0: No, voglio il cavaliere, zio.
2: Le chance.
0: Ma da che parte fin qua? Mi piace comunque.
2: Minchia.
0: Oppure accanto a quello che ha fatto via, quel primo quello che ti
2: sì.
0: Sì. Così. Mi è stato dire, ma te l'avevo fatto allora, fammi spiegare come si fa il tattoo, se non ho fatto questo tattoo di mi interessa il mobile.

0: 막 랭커링에 쓰지고 싶은 바람에
1: 띄운디 속과
2: comunque mi ha accordata non c'è, cioè, gli accordi
3: non funzionano.

0: Scaricato quel mondo lì?
1: Beh? Sì. Rotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Cazzo, posso questo?
2: Ah, mi... Ecco, le...
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Figyel.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Dove sei sti cazzo?
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.